chinetina me hu sene awote e free me recently ne me nyam hu se we di obiare hamoda e di obia wuti me